0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo

16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vado.

questa vita cosa ho fatto? Io ti rispondo, ho amato tutto.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicino.

sento ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda

0: Radio Voce Amica.
1: È lunedì 22 giugno.
2: Sono le 5 e 50 minuti.

0: Signor Zero, io sarei il suo passato. Non abbia paura. Facciamo due passi indietro. Vuole? Tanto per rinfrescarci la memoria. Mi creda, ogni tanto tornare là serve. Coraggio, mi segua. Dolcemente, intensamente. Così.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: La sua donna lo piantò il 2 settembre. Dalla casa venne via il 3 settembre. Prese tutti i suoi vestiti e li portò di fuori.

complice e non ti scordo più. Piove, adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Cammina, cammina, quante strade, partire, ritornare, rimangono nel cuore e nella mente.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Anchito baby.

cambia la vita. L'ho capito quando sei arrivata tu, con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare, ballare fino a quando gli altri

0: altro che l'uso.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si è concluso in Svizzera il primo round di colloqui ad alto livello tra Iran e Stati Uniti. I mediatori di Pakistan e Qatar hanno definito il confronto costruttivo e positivo, annunciando che le due parti hanno concordato l'istituzione di un canale diretto di comunicazione per evitare incidenti e garantire la sicurezza del traffico nello stretto di Hormuz. È stata inoltre definita una tabella di marcia che punta a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Al termine dell'incontro, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato di progressi significativi, sottolineando il ruolo della mediazione pakistana e qatariota. Secondo Teheran, tra i risultati ottenuti figurano deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio, la revoca di alcune misure di blocco economico, lo sblocco di beni congelati e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo.
4: Prosegue intanto la guerra dei droni tra Russia e Ucraina. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobianin, ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco di diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
3: Nuovo attacco politico di Donald Trump nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il presidente americano ha accusato l'Italia di non aver sostenuto gli Stati Uniti durante l'azione contro l'Iran, sostenendo che Roma non avrebbe contribuito nonostante i miliardi investiti dagli Stati Uniti nella difesa europea. Palazzo Chigi però mantiene la linea della prudenza e del silenzio, evitando ulteriori repliche dopo quelle dei giorni scorsi. In mattinata Meloni era intervenuta ad adunanza degli alpini a Gemona del Friuli, dove aveva parlato della necessità di recuperare un sano orgoglio nazionale. Intanto la Premier avrebbe invitato i membri del governo a partecipare alle celebrazioni per Independence Day americano, nel tentativo di mantenere saldo il rapporto con Washington nonostante le recenti tensioni.
4: In Libia arriva una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul piano internazionale. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Najem al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. L'ex comandante libico era finito al centro di un delicato contenzioso che aveva coinvolto il governo italiano e la Corte Penale Internazionale. Oltre alla pena detentiva, il Tribunale ha disposto la perdita della capacità giuridica e la sospensione dei diritti civili per tutta la durata della condanna e per un anno successivo alla scarcerazione.
3: Si conclude con un lieto fine la vicenda delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Le ragazze sono state ritrovate a Formia, in provincia di Latina, all'interno dell'abitazione dello zio materno nel quartiere di Rio Fresco. Secondo le prime informazioni, le due giovani stavano bene e sarebbero state ospitate da una persona anziana in un complesso di edilizia popolare. Dopo il ritrovamento, le autorità hanno disposto il loro trasferimento in una nuova struttura protetta nel Lazio. La notizia pone fine a giorni di apprensione che avevano mobilitato forze dell'ordine, volontari e familiari.
4: Resta aperto il dibattito nel mondo della cultura sul caso che coinvolge lo scrittore Michele Mari. Il premio Strega, dopo giorni di polemiche, la Fondazione Bellonci ha deciso che l'autore continuerà regolarmente la sua corsa verso il riconoscimento letterario. Nessuna esclusione né ritiro, dunque, nonostante le controversie nate da alcune presunte frasi offensive attribuite allo scrittore nei confronti di Michela Murgia. La fondazione ha spiegato di aver applicato il regolamento e ha invitato a riportare il confronto sul terreno della letteratura. Numerose le reazioni del mondo culturale, tra cui quella di Lidia Ravera, che ha parlato di parole gravi e motivo di profonda tristezza.
3: Chiudiamo con lo sport. Il calcio delude ancora il Belgio ai mondiali. Dopo il pareggio con l'Egitto, la nazionale guidata da De Bruyne non va oltre lo 0-0 contro l'Iran. Dovrà ora vincere l'ultima partita per sperare nella qualificazione. Grande protagonista della sfida è stato il portiere Courtois, decisivo in più occasioni. Nell'altra gara del gruppo, l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda per 3-1 in rimonta grazie alle reti di Zico, Salah e Hassan. Un successo che rilancia le ambizioni della formazione nordafricana nella corsa verso la fase a eliminazione diretta. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Bentrovati ad ascolto con informazione regionale. In apertura la cronaca, apriamo con la tragedia di Mendolare. Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato uno stanziamento di 100.000 euro destinato ai familiari delle vittime della strage dei braccianti. Le risorse serviranno a coprire spese di viaggio, soggiorno, riconoscimento delle salme, funerali e rimpatri. La regione precisa che si tratta di una dotazione prudenziale da utilizzare in base alle effettive necessità delle famiglie coinvolte. Secondo una ricerca dell'Università della Calabria, il 71,6% dei discorsi d'odio si sviluppa online. Lo studio evidenzia inoltre come la Calabria rappresenti un caso di cosiddetta invisibilità strutturale. Discriminazioni e violenze risultano spesso meno denunciate e più difficili da intercettare rispetto ad altri territori, anche a causa della sfiducia nelle istituzioni e della carenza di reti di supporto. È stato rinnovato il contratto territoriale degli impiegati agricoli della Calabria. L'accordo interessa circa 500 lavoratori e prevede un aumento salariale complessivo del 5,3%, oltre a nuove tutele sul piano normativo e professionale. Soddisfazione è stata espressa dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali che hanno sottoscritto l'intesa. Chiudiamo con la cronaca: una serie di incendi ha colpito la frazione di Saline di Montebello Ionico nel Reggino. Le fiamme hanno danneggiato un'automobile, un'imbarcazione e uno studio medico. I carabinieri stanno verificando l'ipotesi del dolo e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Il sindaco Leonardo Suraci ha espresso forte preoccupazione, definendo l'accaduto un attacco dall'intera comunità. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si è concluso in Svizzera il primo round di colloqui ad alto livello tra Iran e Stati Uniti. I mediatori di Pakistan e Qatar hanno definito il confronto costruttivo e positivo, annunciando che le due parti hanno concordato l'istituzione di un canale diretto di comunicazione per evitare incidenti e garantire la sicurezza del traffico nello stretto di Hormuz. È stata inoltre definita una tabella di marcia che punta a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Al termine dell'incontro, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato di progressi significativi, sottolineando il ruolo della mediazione pakistana e qatariota. Secondo Teheran, tra i risultati ottenuti figurano deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio, la revoca di alcune misure di blocco economico, lo sblocco di beni congelati e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo.
3: Prosegue intanto la guerra dei droni tra Russia e Ucraina. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobianin, ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
2: Nuovo attacco politico di Donald Trump nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il presidente americano ha accusato l'Italia di non aver sostenuto gli Stati Uniti durante l'azione contro l'Iran, sostenendo che Roma non avrebbe contribuito nonostante i miliardi investiti dagli Stati Uniti nella difesa europea. Palazzo Chigi però mantiene la linea della prudenza e del silenzio, evitando ulteriori repliche dopo quelle dei giorni scorsi. In mattinata Meloni era intervenuta alla adunanza degli alpini a Gemona del Friuli, dove aveva parlato della necessità di recuperare un sano orgoglio nazionale. Intanto la Premier avrebbe invitato i membri del governo a partecipare alle celebrazioni per l'Independence Day americano, nel tentativo di mantenere saldo il rapporto con Washington nonostante le recenti tensioni.
3: In Libia arriva una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul piano internazionale. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Najem al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. L'ex comandante libico era finito al centro di un delicato contenzioso che aveva coinvolto il governo italiano e la Corte Penale Internazionale. Oltre alla pena detentiva, il Tribunale ha disposto la perdita della capacità giuridica e la sospensione dei diritti civili per tutta la durata della condanna e per un anno successivo alla scarcerazione.
2: Si conclude con un lieto fine la vicenda delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Le ragazze sono state ritrovate a Formia, in provincia di Latina, all'interno dell'abitazione

0: dello zio materno nel quartiere di Rio Fresco. Secondo le prime informazioni, le due giovani stavano bene e sarebbero state ospitate da una persona anziana in un complesso di edilizia popolare. Dopo il ritrovamento, le autorità hanno disposto il loro trasferimento in una nuova struttura protetta nel Lazio. La notizia pone fine a giorni di apprensione che avevano mobilitato forze dell'ordine, volontari e familiari.
1: Resta aperto il dibattito nel mondo della cultura sul caso che coinvolge lo scrittore Michele Mari. Il premio Strega, dopo giorni di polemiche, la Fondazione Bellonci ha deciso che l'autore continuerà regolarmente la sua corsa verso il riconoscimento letterario. Nessuna esclusione né ritiro, dunque, nonostante le controversie nate da alcune presunte frasi offensive attribuite allo scrittore nei confronti di Michela Murgia. La Fondazione ha spiegato di aver applicato il regolamento e ha invitato a riportare il confronto sul terreno della letteratura. Numerose le reazioni del mondo culturale, tra cui quella di Lidia Ravera, che ha parlato di parole gravi e motivo di profonda tristezza.
0: Chiudiamo con lo sport. Il calcio delude ancora il Belgio ai mondiali. Dopo il pareggio con l'Egitto, la nazionale guidata da De Bruyne non va oltre lo 0-0 contro l'Iran e dovrà ora vincere l'ultima partita per sperare nella qualificazione. Grande protagonista della sfida è stato il portiere Courtois, decisivo in più occasioni. Nell'altra gara del gruppo, l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda per 3-1 in rimonta grazie alle reti di Zico, Salah e Hassan. Un successo che rilancia le ambizioni della formazione nordafricana nella corsa verso la fase a eliminazione diretta. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno. Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e il regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli, come sempre, sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

Mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil. Ma non ci siamo mai resi.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

stato. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

sono i soldi adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: estás? Gracias, gracias.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori pakistani di Qatar parlano di buoni risultati. Il presidente americano Donald Trump al TG.com/24 parla dell'ultimo tweet pubblicato sul suo social Truth, dove attacca nuovamente Giorgia Meloni. Ritrovate in buone condizioni le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia di Civitella Alfedena, erano nascoste in casa di uno zio materno a Formia. E poi lo sport, tra poco.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica. 92 00 40 50 784, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposito

0: La scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sembra concordare. Sono stati fatti progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. Per l'Iran sono state concesse deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici, ha detto su X, elencando anche tra i risultati ottenuti la revoca del blocco, lo sblocco di alcuni beni congelati e l'avvio di un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Il servizio della redazione.
2: Sul tavolo ci sono diversi dossier dedicati al futuro del Libano, le deroghe per la vendita del petrolio iraniano, lo sblocco di asset finanziari congelati. Teheran però mantiene una posizione rigida e attraverso fonti vicine ai negoziatori ha ribadito che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Vance ha parlato di progressi registrati nelle ultime ore e si è detto fiducioso sulla possibilità di ulteriori passi in avanti. Intanto per martedì sono previsti a Washington colloqui tra delegazioni israeliane e libanesi sulle future zone demilitarizzate.
1: In esclusiva al TGcom 24 il presidente americano Donald Trump, intervistato da Maria Luisa Rossi Hawkins, ha parlato dell'ultimo tweet pubblicato sul suo social Truth, dove attacca nuovamente Giorgia Meloni. Siamo trattati molto male anche dalla vostra Presidente del Consiglio, che si è comportata molto male nei confronti di chi ha speso migliaia di miliardi di dollari per proteggere l'Italia. E poi, quando volevamo semplicemente ottenere una dimostrazione di qualcosa di buono, ci hanno detto di no. Sto parlando della NATO in generale, non solo del vostro paese, però lei è stata una delle peggiori, in effetti, ha detto. Alla domanda sta pensando di ritirare gli Stati Uniti dalla NATO, la risposta è stata perentoria, non te lo voglio dire. In Italia adesso con la cronaca, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia di Civitella al Fedena in provincia dell'Aquila sono state ritrovate in buone condizioni di salute dai carabinieri dei ROS presso la casa di proprietà di uno zio materno a Formia in provincia di Latina. Secondo alcune indiscrezioni, l'appartamento dove sono state ritrovate sarebbe vicino a quello della madre delle due giovanissime. Presa la notizia, il papà di Sara e Alicia, Stefano Di Giacinto, è stato portato in ospedale, ha avuto un crollo dovuto alla forte emozione, ora si trova in ospedale. Lo sport e il calcio, il Milan non ingaggerà nuovi dirigenti ma riorganizzerà la sua struttura interna, e questa, secondo quanto si apprende, la decisione di Gerry Cardinale dopo gli esoneri di Giorgio Furlani, Geoffrey Mancada e Igli Tare. Non ci sarà nessun arrivo dall'esterno. Cardinale, fondatore di Red Bird e proprietario del Milan, sarà sempre più centrale nella gestione del club. Ci sarà un'organizzazione centrale con una connessione forte con il nuovo allenatore Ruben Amorim. Scherma con lo show degli azzurri del Fioretto e bis d'oro nell'arma che aveva già regalato il titolo delle donne. Si sono chiusi i campionati continentali di Antony 2026 sulla pedana francese. Nell'ultimo giorno di gare la squadra composta da Goylam Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi fa il paio con quella di Arianna Enrigo e compagne, che va a vincere l'oro dominando i padroni di casa. Francia battuta anche dagli uomini con un punteggio di 45-22 che la dice lunga sull'andamento della gara. Abbiamo terminato, più tardi.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbi caro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

Credo che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente, a parte questo nostro naufragare, non cercare niente.

questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

0: Sono le 10:03.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Allora, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. È lunedì 22 giugno e se vi sentite ancora un po' storditi dalla luce è assolutamente normale. Siamo reduci dal solstizio e le giornate

0: 50.
1: Oh, hey, Watson. Just getting jacked up for the summer with my pull-up routine.
2: No, Buzz. We get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months. Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E.
3: Learn more at APGE.com.
4: Uno spazio da non perdere e da non scordare è quello con il mondo digitale, tutto quello che fa iTech. Questa bella, grande collaborazione con questo portale che si chiama Tecno Android, vi invito a visitarlo perché è ricchissimo di notizie, soprattutto per gli smanettoni del web che vogliono magari arricchirsi di smartphone nuovi. Lì ci sono tutte le ultime novità dal mondo del digitale, ma non solo smartphone, anche lavatrici, lavastoviglie, c'è di tutto, con prove alla mano. Insomma, si può andare su Tecno Android per saperne di più. Francesco Colonna sarà insieme a noi e poi l'oroscopo della settimana per iniziare la grande la giornata. Segno per segno vedremo un po' il nostro Giuliano che cosa ci racconterà e speriamo che siano buone notizie. Intanto prendete un bel caffè shakerato, alzate il volume e lasciate che il nostro ritmo vi guidi, quello del Fizz in the Morning. Si parte col vento caldo in faccia.

0: L'instancabile mediazione pakistana e qadariota ha portato a progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano, l'ha detto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi al termine del primo round di colloqui con gli Stati Uniti. La guerra tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi su entrambi i fronti. Nelle ultime ore il tribunale di Tripoli ha condannato l'ex comandante del carcere di Mitiga, Osama Najem al-Masri, ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione. Paura ma nessun ferito ieri a Napoli per un incendio che ha interessato un'area dell'ospedale del Mare a Ponticelli, a prendere fuoco una parte di coibentazione all'esterno dell'edificio. E poi lo sport tra poco.
1: Fits in the morning.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'instancabile mediazione pakistana e qatariota ha portato a progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano, l'ha detto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi al termine del primo round di colloqui con gli Stati Uniti. Secondo quanto affermato dai paesi mediatori, l'Iran e gli Stati Uniti hanno deciso di istituire una cellula per la gestione dei conflitti con il Libano per far cessare le operazioni militari. La guerra tra Russia e Ucraina adesso, nuovi attacchi su entrambi i fronti. Nelle ultime ore il servizio della redazione.
3: Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
0: Il tribunale di Tripoli ha condannato l'ex comandante del carcere di Mitiga, Osama Najem al-Masri, ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Si tratta della stessa persona che l'Italia aveva scarcerato rimpatriandolo nella sua Libia e sottraendolo alla richiesta d'arresto spiccata dalla Corte Penale Internazionale. Secondo i giudici dell'AIA, al-Masri si sarebbe macchiato di crimini di guerra e contro l'umanità. Secondo ricostruzioni diffuse da fonti locali, il procedimento è arrivato al termine di indagini avviate dalla Procura Generale Libica dopo segnalazioni su violenze e maltrattamenti nei confronti di detenuti. Paura ma nessun ferito ieri a Napoli per l'incendio che ha interessato un'ala dell'ospedale del Mare a Ponticelli, a prendere fuoco una parete di coibentazione all'esterno dell'edificio. L'incendio è stato domato dopo l'intervento di vigili del fuoco per precauzione. I pazienti di alcuni reparti su gli 8 piani di cui si compone la struttura sono stati evacuati e trasferiti in altri ambienti all'interno dell'ospedale. L'incendio si è propagato in pochi minuti fino a raggiungere il tetto dell'edificio. Una colonna di fumo denso si è elevata, risultando ben visibile anche a distanza dall'ospedale. Ancora ignote le cause del rogo. Lo sport, il calcio, proseguono i mondiali non senza sorprese. Il servizio della redazione.
4: Deluge ancora il Belgio ai mondiali. Dopo il pareggio con l'Egitto, la nazionale guidata da De Bruyne non va oltre lo 0-0 contro l'Iran e dovrà ora vincere l'ultima partita per sperare nella qualificazione. Grande protagonista della sfida è stato il portiere Courtois, decisivo in più occasioni. Nell'altra gara del gruppo, l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda per 3-1 in rimonta grazie alle reti di Zico, Salah e Hassan. Un successo che rilancia le ambizioni della formazione nordafricana nella corsa verso la fase a eliminazione diretta.
0: Questa sera alle 19 ora italiana in campo di nuovo l'Argentina di Lionel Messi che affronta l'Austria alle 23, Francia e Iraq alle 2 di notte, Norvegia, Senegal alle 5 del mattino, Giordania, Algeria. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
1: It's in the morning.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Dopo gli ultimi fenomeni della notte, il tempo tenderà a migliorare su gran parte del paese. Al nord le precipitazioni residue si esauriranno rapidamente, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi durante la mattinata. Nel corso del pomeriggio tornerà però a svilupparsi l'instabilità lungo l'arco alpino, con la formazione di rovesci e temporali che potranno risultare localmente intensi. In serata i fenomeni interesseranno anche le pianure della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, per poi attenuarsi progressivamente. Nel corso della notte residui addensamenti persisteranno sul Friuli Venezia Giulia, mentre sul resto del settentrione si faranno largo ampie schiarite. Al centro la nuvolosità presente nelle ore notturne tenderà rapidamente a dissolversi, lasciando spazio ad una giornata in prevalenza soleggiata. Nelle ore centrali si svilupperanno però nubi cumuliformi lungo la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali tra Toscana, Umbria e Lazio. Qualche fenomeno potrà localmente sconfinare dalle zone montane montuose verso le aree pianeggianti, soprattutto nel Lazio. In serata è previsto un generale miglioramento con progressiva attenuazione delle precipitazioni e ritorno del cielo sereno. Sulla Sardegna situazione simile, con qualche episodio temporalesco nelle aree interne durante le ore più calde. Al sud e in Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nel pomeriggio la formazione di nubi lungo le aree appenniniche in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale potranno favorire brevi e isolati rovesci localmente estesi anche alle zone pianeggianti di Campania e Basilicata. I fenomeni saranno comunque di breve durata e lasceranno spazio a un generale rasserenamento già dalla serata. Le temperature massime aumenteranno sul Piemonte orientale, Molise, Campania interna, Basilicata, Puglia, isole maggiori. Si registrerà invece una lieve diminuzione sul Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio e lungo l'Appennino centrale, mentre altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. Le minime subiranno un lieve calo nelle aree alpine e prealpine interessate dai temporali, mentre sul resto del paese si manterranno pressoché invariate, con valori ancora elevati nelle grandi città e lungo le coste. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con il consueto regime di brezza lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Possibili rinforzi temporanei accompagneranno i fenomeni temporaleschi, soprattutto sulle aree montuose e sulle pianure del nord interessate dai sistemi convettivi. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna risulterà localmente mosso, mentre tutti gli altri bacini saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Solo in prossimità dei temporali si potranno verificare temporanei e annuvolamenti del moto ondoso lungo le coste interessate dai fenomeni. E con il meteo per il momento è tutto.
5: Radio Voce Amica,
6: la tua amica del cuore da Verbicaro.
5: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
6: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
7: Fitz in the Morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Nuova settimana in compagnia di Ermanno Accardi del nostro almanacco. Ermanno, buongiorno e buon giorno dopo giorno.
2: Grazie Alessandro, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. E cominciamo questa settimana, scusate, per dire, con il dire che il 22 giugno è San Tommaso Moro. Thomas More, italianizzato in Tommaso Moro, è stato un umanista, scrittore politico cattolico inglese. Il nome Tommaso deriva dall'ebraico e vuol dire gemello. San Tommaso è il protettore degli avvocati. Nelle immagini sacre lo troviamo spesso affiancato al simbolo della palma. Accade oggi, 22 giugno 1983, il caso Emanuela Orlandi. Scompariva appunto in questa data, nel 1983, nei pressi della Basilica di Santa Apollinare a Roma, Emanuela Orlandi. Quel giorno la quindicenne Emanuela si apprestava, come di suo solito, a prendere le lezioni di musica nei pressi della Basilica. Dopo essere uscita prima della lezione alle 18.45, parla con la sorella maggiore da una cabina telefonica, all'epoca c'erano, dicendole che avrebbe fatto tardi a causa di un ritardo dell'autobus. Da allora nessuna traccia di quella ragazzina, con tanti sogni nel cassetto. Il suo caso irrisolto, pieno di congetture e nuove piste, resta ancora oggi comunque una ferita aperta per la famiglia Orlandi. E si celebra, restando oggi il 22 giugno, la giornata mondiale dei Puffi, un evento che ricorda l'anniversario della nascita di Peio. Pierre Coupe è nato a Bruxelles il 25 giugno del 1928 e morto il 24 dicembre del 1992. Lui è il creatore delle famose creature, alte 2 mele o poco più. E pensa che, caro Alessandro, dico anche ai nostri ascoltatori, per motivi di lavoro, ovviamente della mia attività giornalistica, ho conosciuto Veronique Culliford, la figlia di Peio, come veniva chiamato appunto Pierre Culliford, che è stata quella, oggi una bellissima signora, più o meno mia coetanea, ma che è stata all'epoca la sua fonte di ispirazione per disegnare la puffetta. Lui guardava sua figlia la sera sul divano e disegnava, e la puffetta è rifatta esattamente sulla figlia di Peio. Quindi l'idea di aver conosciuto la puffetta ormai adulta è stata comunque una cosa molto molto molto piacevole. Giornata mondiale delle foreste pluviali oggi, Alessandro, giornata mondiale dedicata a tutte le foreste pluviali del mondo in pericolo di estinzione a causa del disboscamento incontrollato da parte dell'uomo. Una giornata per coinvolgere e sensibilizzare più persone possibili nei confronti del problema della deforestazione, che sta diventando sempre, sempre più urgente. Proverbio di oggi, più che il proverbio è un aforisma di quel sant'uomo che è stato uno scrittore, pedagogista, giornalista e poeta italiano, che è stato Gianni Rodari o Rodari, o manca solo che si aggiunga anche Rodari. È stato un sant'uomo perché ha dovuto sopportare tutti i modi possibili e immaginabili di pronuncia del suo cognome. Bene, lui ha detto: vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo. È stata una cosa veramente un'affermazione molto molto molto bella e molto sensibile. Caro Alessandro, bene, con questo aforisma di Gianni Rodari o Rodari, cosa possiamo dire? Auguriamoci buona giornata, ovviamente, di lettura, di studio, di tante altre cose oltre che di lavoro. E quindi auguriamo insieme ai nostri ascoltatori e ci diamo appuntamento domattina. Ciao.
1: Un abbraccio, ciao Ermanno.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: It's in the morning.

0: sempre in linea all'interno del nostro programma del mattino. Ringrazio i nostri radioascoltatori che hanno e hanno apprezzato in tutti questi anni e stanno apprezzando il nostro Francesco Colonna con tutte le sue segnalazioni dal mondo della tecnologia, meno perché appunto è milanista. Buongiorno comunque, ben trovato.
1: buongiorno Ale.
0: Questo lo dico io ovviamente, salutiamo tutti i milanisti all'ascolto, ma anche tutti gli altri nostri radioascoltatori di qualunque fede calcistica essi siano. Allora, senti Francesco, oggi torniamo a parlare di un marchio molto conosciuto che è appunto Dyson, e che però lancia un prodotto nuovo a questo punto.
1: Assolutamente sì, che sarà, presumo, il mio prodotto preferito per quest'estate 2026. Iniziamo un po' a entrare nel mood di quest'estate e vi parlo di questo nuovo Dyson Hushed Mini Cool Fan, che non è altro che un ventilatore portatile. Un ventilatore portatile ma fatto da Dyson, quindi molto bello esteticamente, a me piace molto, super potente e con prestazioni da urlo per chi ha necessità appunto di avere sempre dell'aria fresca attorno, come me appunto, durante il periodo estivo. Ma oltre a questo, chiaramente l'aria viene anche purificata da questo piccolo ventilatore, quindi davvero è stato progettato per essere utilizzato come un oggetto da indossare, quindi lo potete tenere in mano oppure sulla scrivania. Pensa che pesa soli 212 grammi e ha anche una batteria che dura davvero molto, che è forse questo il limite changer, perché i ventilatori, quelli diciamo dei cinesi, passano il termine, durano sempre poco, invece questo dura fino a 6 ore e ci può appunto mantenere sempre freschi. Ha una velocità dell'aria fino a 25 metri al secondo e ha due motori brushless che diciamo ruotano fino a 65.000 giri al minuto. Ha 5 livelli di velocità e anche una modalità boost per proprio spruzzarvi l'aria in faccia se state proprio crepando dal caldo, e quindi questo è davvero molto interessante. Ha un diametro da 38 mm, quindi diciamo che ha un flusso d'aria veramente molto potente, e il prezzo è abbastanza interessante, non è proprio da tutti i giorni, perché ha un prezzo di 99 euro, dovrebbe uscire a questo prezzo qua, che è tanto, è poco, non lo so, è comunque un prodotto Dyson, e sappiamo che Dyson insomma si fa pagare, però i prodotti sono sempre assolutamente affidabili.
0: Grazie a Francesco Colonna, che tornerà con noi sempre all'interno del Fizz and the Morning la settimana prossima, di lunedì. Un abbraccio, buona giornata.
1: Ciao a tutti, buona giornata.

0: L'oroscopo della settimana.
1: L'oroscopo della settimana.
2: Buongiorno amici del Fizz in the Morning, benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, settimana da partiamo fortissimo e poi vediamo. Sul lavoro accelerate, ma non investite i colleghi come birilli. In amore serve meno orgoglio e più emoji carine. La sorte vi sorride, ma vuole il caffè pagato. Toro, avete voglia di comfort, coccole e frigorifero pieno. In amore siete magnetici, purché non pretendiate il telecomando dell'universo. Sul lavoro arrivano idee solide, salute ok, ma il divano non vale come palestra. Gemelli, la vostra testa apre 12 tab contemporaneamente. Ottimo per il lavoro, meno per chi vi ama e prova a seguirvi. La fortuna passa, ma dovete riconoscerla tra una notifica e l'altra. Respirate, non è buffering, è vita. Cancro, cuore in modalità film romantico, con colonna sonora intensa e qualche scena tagliata. In amore chiarite senza fare interrogatori stile true crime. Nel lavoro fidatevi dell'intuito, energia altalenante, dormire non è una debolezza. Leone, entrate nella settimana come su un red carpet, anche se siete solo al supermercato. L'amore vi nota, il lavoro vi ascolta, la fortuna vi fa l'occhiolino. Attenzione solo a non trasformare ogni riunione in un monologo teatrale. Vergine, agenda, liste, post-it e controllo qualità anche sui pensieri. Siete voi. Sul lavoro brillate, ma non correggete tutti con la penna rossa. In amore lasciate spazio all'imprevisto. Salute buona se smettete di stressarvi per rilassarvi. Bilancia, settimana socialmente intensa. Piacerete anche quando dite «non ho niente da mettermi». In amore torna leggerezza, nel lavoro servono scelte chiare. La sorte vi aiuta, ma non può decidere al posto vostro il menù della vita. Scorpione, sguardo magnetico, pensieri profondi e pazienza corta, mix esplosivo. In amore evitate test psicologici non richiesti. Sul lavoro potete ottenere molto con strategia. Energia forte, ma scaricate la tensione prima di diventare un vulcano con wifi. Sagittario, voglia di fuga anche solo fino al bar sotto casa. La fortuna vi spinge verso novità interessanti. In amore funziona chi vi lascia respirare. Sul lavoro parlate chiaro, ma senza trasformare la sincerità in lancio del giavellotto. Capricorno, settimana produttiva, siete praticamente un Excel con le scarpe. Il lavoro premia disciplina e lucidità. In amore però serve più tenerezza e meno riunione trimestrale dei sentimenti. Salute discreta, concedetevi pause vere, non pause con email. Acquario, idee originali, battute strane e soluzioni geniali. Benvenuti nel vostro habitat. Sul lavoro sorprendete tutti. In amore serve presenza, non solo teoria rivoluzionaria. La sorte vi manda segnali curiosi, leggeteli, non archiviateli come spam cosmico. Pesci, emotivi, creativi, leggermente dispersi come auricolari in borsa. In amore siete dolci, ma non fatevi film da 3 stagioni. Sul lavoro seguite l'ispirazione con un minimo di metodo. Energia buona se vi proteggete dal caos altrui. E anche per questa settimana le stelle hanno parlato, commentato e forse esagerato un pochino. Buona giornata a tutti gli amici del Fizz in the Morning. Ci risentiamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con l'oroscopo.
1: L'oroscopo della settimana.
0: L'oroscopo della settimana.

Chiudiamo questa puntata di inizio settimana, grazie ovviamente a voi tutti per aver seguito il Fizzone Morning. Domani si tornerà in linea diretta con Ermanno Accardi e il nostro Pierluigi De Pascalis per il risveglio muscolare. Continuate ad ascoltare la nostra radio, stanno per arrivare gli altri colleghi, potete richiedere anche la vostra canzone preferita alla nostra linea WhatsApp e continuare a vivere la giornata con grande entusiasmo ed energia. Che sia una bellissima settimana per il nostro pubblico. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro staff.

Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia. RVA, Radio Voce Amica.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Si è concluso in Svizzera il primo round di colloqui ad alto livello tra Iran e Stati Uniti, nonostante le minacce di Trump. Nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi. In Libia arriva una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul piano internazionale. Tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persone aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Si è concluso in Svizzera il primo round di colloquio ad alto livello tra Iran e Stati Uniti nonostante le minacce di Trump e il servizio della redazione.
3: I mediatori di Pakistan e Qatar hanno definito il confronto costruttivo e positivo, annunciando che le due parti hanno concordato l'istituzione di un canale diretto di comunicazione per evitare incidenti e garantire la sicurezza del traffico nello stretto di Hormuz. È stata inoltre definita una tabella di marcia che punta a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Al termine dell'incontro, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato di progressi significativi, sottolineando il ruolo della mediazione pakistana e qatariota. Secondo Teheran, tra i risultati ottenuti figurano deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio, la revoca di alcune misure di blocco economico, lo sblocco di beni congelati e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo.
2: Nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pekino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi, tra cui Lockheed Martin e Raytheon e la divisione difesa di Boeing. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. In Libia arriva una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul piano internazionale, il servizio della redazione.
4: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Zaman Hashem al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. L'ex comandante libico era finito al centro di un delicato contenzioso che aveva coinvolto il governo italiano e la Corte Penale Internazionale. Oltre alla pena detentiva, il Tribunale ha disposto la perdita della capacità giuridica e la sospensione dei diritti civili per tutta la durata della condanna e per un anno successivo alla scarcerazione.
2: 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle 2 sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze, Marco D'Acunto. La donna è in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze si trovano invece in quello di Sulmona. 2 crani di coccodrillo siamese, specie protette a rischio di estinzione, sono stati sequestrati all'aeroporto di Malpensa durante un controllo sul commercio internazionale di flora e fauna tutelata dalla Convenzione di Washington. L'operazione è stata condotta dai militari della sezione operativa CITES della Guardia di Finanza di Malpensa e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La spedizione, proveniente dalla Cambogia e dichiarata come regalo coccodrillo siamese, conteneva 2 crani dell'animale. All'importatore è stata contestata una violazione penale. Lo sport, il tennis. Lorenzo Sonego batte Mariano Navone nel primo turno del torneo ATP 250 di Maiorca, che si gioca sull'erba. L'azzurro numero 65 del ranking si impone in 3 set sull'argentino numero 39 del mondo con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-4. Nel prossimo match affronterà il vincente del derby serbo tra Miomir Kecmanovic e Ahmad Medvedovic. Per quanto riguarda le qualificazioni a Wimbledon, oggi nei quarti il derby azzurro tra Cadena e Cina. In campo per l'Italia anche Napolitano, che affronta il britannico Harris, e poco dopo in campo anche Brancaccio, Giustino e Ferrieri contro i rispettivi avversari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Allora è pronta, signorina?
2: Sì, maestro.
1: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
3: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
2: Mi scusi.
3: Sol

di più. Tu, perché?

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

Ci siamo, finalmente il momento è arrivato. Dal nostro studio centrale Alessandro Fizzotti al microfono vi dà il benvenuto alla primissima puntata di Estatissima. È lunedì 22 giugno e da questo istante la vostra estate cambia marcia. Sento già il calore che sale, non solo quello del sole, ma quello delle vostre radio che iniziano a pulsare. Oggi inauguriamo un viaggio che ci porterà fino a settembre, il 18 settembre, un viaggio fatto di hit incredibili, di ospiti illustri e soprattutto di voi. Non importa se siete in ufficio a sognare le vacanze o già con il finestrino abbassato in riva al mare, quello che conta è che siamo insieme. Abbiamo una scaletta che scotta e una voglia matta di farvi saltare sulla sedia, anche attraverso le notizie e le curiosità che i nostri ospiti ci porteranno proprio in collegamento diretto alla radio. E allora, oggi chi sarà con noi? Francesco Pira, il nostro amico sociologo, inaugurerà le Piraterie a Mare 2026. Tanti consigli utili per non farci risucchiare dall'intelligenza artificiale e da tutti i nostri strumenti elettronici. Lo spazio poi con tutta la redazione di Altro Consumo, che durante questa estate 2026 ci darà moltissimi consigli utili per vivere al meglio le nostre vacanze, ma anche per vivere al meglio la vita di tutti i giorni. E poi andremo ad inaugurare una rubrica fortissima dedicata ai tormentoni, i grandi, le grandi hit, i grandi successi, no? Che ci hanno fatto ballare durante le estati passate, raccontate da una grande voce. Con noi, in esclusiva assoluta, Alan Fiammenghi, il grande ritorno in diretta alla radio. Insomma, tutto questo e tanto altro, davvero. Allacciate le cinture, alzate il volume a livelli che sono illegali e lasciate che la musica faccia il resto. Estatissima parte proprio ora. Everybody.

0: Anche il più stronzo si ricorderebbe di noi. Siamo una storia da film. Siamo una storia da film.
1: Il Milan non ingaggerà nuovi dirigenti, ma riorganizzerà la sua struttura interna. Proseguono i mondiali di calcio 2026, non senza sorprese. MotoGP ancora un successo ieri per Marc Marquez, che torna sul gradino più alto del podio, anche Brno. Il ciclismo, dopo il tappone appenninico di venerdì, Lorenzo Fin vince anche la cronometro finale, 22,2 km da Villa Sant'Angelo all'Aquila, e fa suo il Giro Next Gen. Il tennis, Lorenzo Sonego batte Mariano Navone nel primo turno del torneo ATP 250 di Mallorca, che si gioca sull'erba. Scherma con lo show degli azzurri del Fioretto e la bis d'oro dell'Arma, che aveva già regalato il titolo delle donne. Si sono chiusi i campionati continentali di Anthony 2026. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il Milan non ingaggerà nuovi dirigenti, ma riorganizzerà la sua struttura interna, e questa, secondo quanto si apprende, la decisione di Gerry Cardinale dopo gli esoneri Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Iglitare. Non ci sarà nessun arrivo all'esterno. Cardinale, fondatore di Red Bird e proprietario del Milan, sarà sempre più centrale nella gestione del club. Ci sarà un'organizzazione centrale con una connessione forte con il nuovo allenatore Ruben Amorim. Proseguono i mondiali non senza sorprese, il servizio della redazione.
4: Delude ancora il Belgio ai mondiali. Dopo il pareggio con l'Egitto, la nazionale guidata da De Bruyne non va oltre lo 0-0 contro l'Iran e dovrà ora vincere l'ultima partita per sperare nella qualificazione. Grande protagonista della sfida è stato il portiere Courtois, decisivo in più occasioni. Nell'altra gara del gruppo, l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda per 3-1 in rimonta grazie alle reti di Zico, Salah e Hassan. Un successo che rilancia le ambizioni della formazione nordafricana nella corsa verso la fase a eliminazione diretta.
1: Questa sera alle 19, ora italiana, in campo di nuovo l'Argentina di Lionel Messi, che affronta l'Austria alle 23, Francia e Iraq alle 2 di notte, Norvegia, Senegal alle 5 del mattino, Giordania, Algeria. MotoGP ancora un successo ieri per Marc Marquez, che torna sul gradino più alto del podio, anche Brno. Nel Gran Premio della Repubblica Ceca, senza il leader della classifica Marco Bezzecchi squalificato, lo spagnolo ne approfitta battendo sia il compagno di team Francesco Bagnaia alla fine terzo che un bravissimo Ai Ogura, ottimo secondo con l'Aprilia Trekkaus, quarta la Ducati VR46 di Gian Antonio, mentre solo nona l'Aprilia di Jorge Martin, partito nelle retrovie rallentato da due long lap penalty da scontare dopo l'incidente innescato in Ungheria. Sesto posto per Fermín Aldeguer, Ducati Gresini, davanti all'altra Aprilia Trekkaus di Raul Fernandez. Luca Marini ed Enea Bastianini completano la top 10 ceca. Il ciclismo, dopo il tappone appenninico di venerdì, Lorenzo Fin vince anche la cronometro finale di 22,2 km da Villa Sant'Angelo all'Aquila e fa suo il Giro Next Gen. Il Ligure è il primo italiano a trionfare nella corsa negli ultimi 15 anni, da Mattia Cattaneo nel 2011, quando si chiamava ancora Giro Bio. Il tennis, Lorenzo Sonego batte Mariano Navone nel primo turno del torneo ATP 250 di Mallorca, che si gioca sull'erba. Azzurro numero 65 dal ranking si impone in 3 set sull'argentino numero 39 del mondo con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-4, e nel prossimo match affronterà il vincente del derby serbo tra Miomir Kecmanovic ed Ahmad Medjotovic. Per quanto riguarda le qualificazioni a Wimbledon, in questi minuti, nei quarti, il derby azzurro tra Cadenasso e Cina, in campo per l'Italia anche Napolitano, che affronta il britannico Harris, e poco dopo in campo anche Brancaccio, Giustino e Ferrieri. contro i rispettivi avversari. Scherma con lo show degli azzurri del fioretto e bis d'oro nell'arma che aveva già regalato il titolo delle donne, si sono chiusi i campionati continentali di Antony 2026 sulla pedana francese. Nell'ultimo giorno di gare, la squadra composta da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi fa il paio con quella di Arianna Errigo e compagni e va a vincere l'oro, dominando i padroni di casa. Francia battuta anche dagli uomini con un punteggio 45-22 che la dice lunga sull'andamento della gara. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Apriamo, apriamo all'interno di Estatissima la nostra prima rubrica della stagione, ragazzi. È per me un piacere avere collegato dalla sua splendida Sicilia il professor Francesco Pira, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Messina. Francesco, eccolo qua.
1: Buona estate, che bello ritrovarsi.
0: Ma davvero sì, insomma, e soprattutto quando io sento la tua voce si parla sempre di cose nuove e belle. Boh, belle poi vediamo, comunque.
1: Belle poi vediamo.
0: Esatto, senti, iniziamo a raccontare insieme che faremo con te Pirateria a Mare. Cercheremo di raccontare, no, quelle che sono le nuove tecnologie nella vita di tutti i giorni. E infatti parliamo proprio di quello di cui spesso sentiamo e ormai praticamente ce l'abbiamo dappertutto, ovvero l'intelligenza artificiale. E si parla spesso, no, delle novità, degli upgrade, adesso addirittura delle previsioni del tempo che ci potranno dire se andare al mare o no, Francesco.
1: Sì, il problema è capire se l'intelligenza artificiale indovina o meno. Questa è, diciamo, la scommessa, che anche se in realtà le tecnologie tendono a migliorare sempre le performance, e quindi è molto facile che l'algoritmo possa indovinare. È chiaro che ormai chiunque di noi ha scaricato una, due, tre applicazioni di intelligenza artificiale, e quindi ormai per qualunque cosa l'intelligenza artificiale che ci dà delle risposte. Peraltro sappiamo perfettamente che anche i motori di ricerca ci portano, ci danno una prima risposta che è proprio legata a quello che ci dice l'intelligenza artificiale. Però bisogna vedere l'intelligenza artificiale di tipo generativo che cosa ha caricato per poi restituirci le notizie che noi chiediamo. E anche le previsioni al tempo fanno parte un po' di questa elaborazione, che però tiene conto e quindi ricerca nel mondo tutte le previsioni migliori che possono essere fatte rispetto appunto al clima e anche alla possibilità che noi abbiamo di mettere o meno il costume.
0: Tu che sei un acuto osservatore, proprio perché controlli da sociologo un po' il mondo come va, l'intelligenza artificiale ci sta davvero migliorando la vita?
1: No, secondo me per certi aspetti sì, bisogna capire come lo usiamo. Cioè, l'intelligenza artificiale può uccidere in guerra e può salvare nelle cliniche e negli ospedali di tutto il mondo, quindi siamo noi che la possiamo usare bene o male, e quindi dipende sempre dall'uomo, fino a quando poi non saranno le macchine a comandare.
0: Mamma mia, che paura. Grazie Francesco Pira, iniziamo così il nostro processo di Estatissima con Pirateria a Mare. Alla prossima puntata, un abbraccio.
1: Arrivederci.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima! Ciao!

0: State sempre ascoltando Estatissima, e con il sole che picchia, le vacanze alle porte per molti, la protezione solare, diciamolo, diventa la nostra migliore amica. Ma siamo davvero sicuri di poterci fidare di ciò che leggiamo sulle etichette, quindi di quello che ci mettiamo addosso? Oggi facciamo chiarezza insieme a Eden Lorenzetti di Altro Consumo, che ha coordinato un test rigoroso su 10 creme solari per il viso con protezione 50 e 50+. Tra buone notizie, qualche bocciato eccellente e consigli pratici che cambieranno un po' il vostro modo di spalmare la crema, scopriamo anche come difendere davvero la nostra pelle senza necessariamente svuotare il portafoglio. Ciao Eden!
1: Ciao a tutti, buongiorno!
0: Allora, partiamo dai dati, no? Rispetto a 2 anni fa, quando ben 5 prodotti su 10 non superavano i test di protezione, quest'anno quasi tutte le creme hanno mantenuto le promesse, e questa già è una buona notizia. C'è però un'eccezione che fa rumore, che è la Vichy Capital Soleil, venduta come 50+, si è rivelata in laboratorio una protezione 30. Insomma, perché, nonostante i vostri avvertimenti passati, Eden, un marchio così noto non ha adeguato la formula, e quali rischi corre concretamente un consumatore che si espone convinto di avere uno schermo totale?
1: Allora, diciamo che questa domanda dovrebbe essere fatta al produttore, non sappiamo perché. Quello però che ci siamo portati a casa in relazione a quello che abbiamo potuto verificare quest'anno è che molte creme sono cambiate, quindi sicuramente la notizia è arrivata ai produttori e hanno modificato dove possibile. A volte le modifiche nei prodotti non vengono fatte perché si decide che quel prodotto durerà poco o rimarrà sul mercato ancora un anno, quindi non vale la pena investire in una riformulazione, perché si vorrà magari puntare su degli altri prodotti. Queste potrebbero essere le cause. Ad ogni modo, come hai detto anche tu, l'unica crema bocciata del test non è che non protegge, protegge meno rispetto al dichiarato. E anche se proteggesse quanto dichiara, cioè il 50+, ricordiamoci che non è mai uno schermo totale, è una protezione molto alta, ma non è totale. Quello che fa davvero la differenza quando si utilizza una crema solare è la modalità con cui la utilizziamo. Paradossalmente si potrebbe utilizzare una crema 30, ma utilizzarla nelle giuste quantità, che sono sempre molto più alte rispetto a quelle che la gente è abituata ad utilizzare, e stare bene, non avere nessun problema al sole, anche se magari i consigli potrebbero essere da parte del dermatologo, del medico, di andare su delle protezioni più alte. Perché proprio la differenza principale risiede nel modo in cui noi utenti usiamo la crema. Chiaro che usando una crema con un SPF vero, quindi misurato in laboratorio, di 50+, possiamo essere, diciamo, un po' più protetti, considerato appunto che le persone tendono a utilizzarne sempre un pochino meno, per varie ragioni. La gente utilizza meno crema perché è scomoda da mettere, perché ha una sensazione magari di unto che non fa più piacere, è una pratica un po' così, per alcuni un po' noiosa.
0: Proteggiamoci però perché è importante, insomma. Senti, c'è un punto debole però che accomuna quasi tutti i prodotti, che è l'impatto ambientale. Sembra che le creme solari facciano bene a noi, ma non al mare, Eden.
1: Esattamente così. Non bocciamo le creme solari che hanno un impatto ambientale negativo, perché è vero che sono dei prodotti cosmetici, ma sono dei prodotti cosmetici che hanno davvero una componente di salute molto rilevante. Quindi l'impatto ambientale è sicuramente da migliorare, ma non si può decidere di non indossare una crema solare perché l'impatto ambientale è negativo. L'impatto ambientale è negativo perché all'interno della crema solare vi sono molti filtri, alcuni hanno un impatto più negativo di altri, alcune creme contengono più filtri, cioè diversi filtri anziché magari 3 filtri, ne possono contenere anche 8, e questa cosa aumenta l'impatto ambientale verso l'ecosistema marino. Noi però andiamo a valutare non soltanto l'impatto ambientale della formulazione, che è quella che diciamo conta di più nel giudizio complessivo dell'impatto ambientale, ma anche il packaging, quindi l'imballaggio. Andiamo a vedere quanta crema rimane all'interno del tubetto o della bottiglietta, a seconda del container, andiamo a vedere quanto prodotto rimane inutilizzato, e questo è un grande spreco non soltanto per il nostro portafoglio, perché c'è della crema che rimane lì, ma inevitabilmente uno spreco anche dal punto di vista ambientale.
0: Sì, sì.
1: E poi andiamo anche a verificare, quindi la forma, no? La forma in cui il tubetto è fatto, il materiale, sono molto importanti, perché l'eco label ci dice che il prodotto deve essere disegnato per essere utilizzato fino alla fine, cioè non dovremmo buttare via niente sostanzialmente. E poi andiamo a verificare anche il materiale, quindi un materiale riciclabile ha un giudizio maggiore rispetto a un materiale che magari non è riciclabile. Ci sono dei materiali che non sono riciclabili, ad esempio ci sono dei contenitori che sono fatti metà di plastica e metà di carta, e quelli purtroppo...
0: Senti,
1: vanno nel...
0: Eden, per chiudere, una battutina la facciamo anche sui prezzi,
1: sì,
0: no? Perché sembra che una crema da pochi euro può battere quella, invece, chiamiamola, di lusso della farmacia.
1: Sì, può succedere, è successo in questo test. Diciamo che le creme viso, ecco, questa, Alessandra, è una cosa importante da dire: le creme viso costano di più in proporzione rispetto alle creme corpo, hanno proprio un prezzo al litro molto più alto, e quindi diciamo che all'interno di questo gruppo di 10 creme, le più diffuse che abbiamo testato, la migliore è una crema che si compra al supermercato, più costosa rispetto ad una crema corpo della stessa marca, ma appunto il prezzo è nettamente inferiore rispetto a marchi da profumeria o da farmacia.
0: Abbiamo veramente detto tutto, grazie a Eden Lorenzetti di Altro Consumo per essere stata con noi, altroconsumo.it per leggervi tutto il test. A presto.
1: Grazie.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Allora, eccoci qua, come sempre all'interno di Estatissima, nel nostro bel lunedì, ragazzi, dal nostro bunker climatizzato, diciamolo, un altro viaggio facciamo partire oggi, lungo tutta l'estate, pensate, 13 settimane insieme per rivivere anche i 13 tormentoni che hanno marchiato davvero a fuoco i nostri ricordi, quelli più belli, no? Questa l'abbiamo chiamata Ombrellone 13, in realtà perché c'è un Ombrellone 13, adesso chiederemo anche perché. Ci colleghiamo infatti con il luogo dove il tempo si scioglie e la musica davvero diventa leggenda, è Cala Smeralda, sotto l'unico originale e inimitabile, come abbiamo detto, Ombrellone 13, c'è la voce, vabbè, di un compagno di vita, di un compagno di lavoro. È un grande professionista, uno speaker, come si dice, da altri tempi, ma che oggi è del tempo nostro. Alan Fiammenghi, benvenuto.
1: Quella, ciao Ale, ciao ragazzi, come va?
0: Noi stiamo molto bene, ma tu come stai lì a Cala Smeralda? Beato te.
1: Io sto benissimo, sto da Dio, che non si dice più, però io lo dico comunque lo stesso. Qui c'è il sole, c'è il vento che profuma di sale e naturalmente ci sono io. Benvenuti cari qui a Cala Smeralda. Mettetevi comodi perché io da qui, allora io sono sotto l'Ombrellone 13, una vista che è pazzesca, fantastica, il mare oggi è una tavola. E però per i prossimi 5 minuti facciamo una bella cosa, facciamo che il mondo fuori può aspettare. Perché, secondo te, perché sta per partire il primo tormentone?
0: Assolutamente sì, insomma, una serie di tormentoni, uno più bello dell'altro, Alan. E da chi partiamo oggi? Raccontaci.
1: Siamo nel 1990, anno in cui Mina pubblica il doppio album dal titolo Ti conosco Mascherini. All'interno, caro Ale e cari ragazzi, incassano una perla che brilla di una luce diversa, un'estate fa. Ora lo sappiamo perché questa è una sorta di canzone che nasce in Francia con il titolo Une belle histoire, ma quando incontra la voce della Tigre di Cremona succede qualcosa di magico, letteralmente. Se la versione originale era per l'appunto il racconto solare di un incontro in autostrada, quella di Mina diventa una esperienza sensoriale. La sua voce entra piano, come un vento fresco che muove le tende di una stanza al sole, e poi cresce potente, trascinandoci in quella dolcissima malinconia di chi guarda una foto sbiadita e alla fine sorride. È il manifesto, signore e signori, di ogni nostra estate. È un momento che sembrava eterno e che invece è letteralmente scivolato via tra le dita, lasciandoci però una musica meravigliosa in testa. E allora, e dunque, qui dall'Ombrellone 13, un invito a tutti voi, chiudete gli occhi e alzate il volume. Direttamente da quell'anno, era il 1990, la voce infinita di Mina, un'estate fa. Alla prossima onda, ragazzi. Ciao!

E con questa canzone chiudiamo ufficialmente la prima puntata di Estatissima. È stato un inizio davvero incredibile proprio nel giorno del solstizio d'estate. Sapevate che oggi il sole raggiunge il punto più alto nell'emisfero nord? Godetevi ogni minuto di questa luce, la stagione è appena cominciata. Se vi siete persi le interviste di oggi, correte subito su estatissima.it. Siamo attivi con contenuti extra anche sulle nostre pagine Facebook e LinkedIn. Grazie per aver scelto di stare insieme a noi in questo lunedì di sole. A domani, stessa ora, per un altro tuffo nell'estate 2026.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbi Caro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Il governo britannico di Keir Starmer al capolinea. Il primo dei colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti si è concluso, lo hanno detto i mediatori del Pakistan e del Qatar in un comunicato congiunto. È partito l'assalto a EasyJet, la società di investimento americana Castlelake ha annunciato di aver presentato una maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa. La Guardia di Finanza di Viareggio ha scoperto un tentativo di truffa che sarebbe stato attuato da un cittadino straniero residente a Napoli nell'ambito dei fondi del PNRR. Ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: You can never have too many tools. Shop DeWalt deals at Lowe's. Get a free select DeWalt 20-volt max power tool when you buy a select 20-volt max 5-amp-hour battery kit. Plus, get a free additional DeWalt 20-volt max 8-amp-hour battery when you buy a DeWalt 10-inch 20-volt max dual bevel compounded miter saw. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 6/24 while supplies last. Selection varies by location.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le dimissioni del premier britannico Keir Starmer, la svolta questa mattina quando Starmer si è convinto dalla spinta di figure di primo piano del suo governo, tra cui la ministra degli esteri Beth Cooper, che lo avrebbero sollecitato a fissare una data per il suo addio a Downing Street. Più di 100 deputati laburisti avevano chiesto la sua uscita, circa un quarto del gruppo parlamentare del partito. Le dimissioni di Sir Keir, dopo quasi due anni da primo ministro, si sono compiute mentre Barnum era a Westminster per prestare giuramento come neoeletto deputato del collegio di Markerfield. Il primo dei colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti si è concluso, lo hanno detto i mediatori del Pakistan e del Qatar in un comunicato congiunto, spiegando che le trattative si sono svolte in un'atmosfera costruttiva e positiva, aggiungendo che l'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire un canale di comunicazione per evitare incidenti e proteggere il transito nello stretto di Hormuz. Inoltre Iran e Stati Uniti hanno concordato una tabella di marcia per raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Il servizio della redazione.
3: Sul tavolo ci sono diversi dossier dedicati al futuro del Libano, le deroghe per la vendita del petrolio iraniano, lo sblocco di asset finanziari congelati. Teheran però mantiene una posizione rigida e attraverso fonti vicine ai negoziatori ha ribadito che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Vance ha parlato di progressi registrati nelle ultime ore e si è detto fiducioso sulla possibilità di ulteriori passi in avanti. Intanto per martedì sono previsti a Washington colloqui tra delegazioni israeliane e libanesi sulle future zone demilitarizzate.
2: L'economia, il partito, l'assalto EasyJet, la società di investimento americana Castlelake, e che in partnership con Air France ha già contribuito in maniera corposa al rilancio di Scandinavian Airlines, ha annunciato di aver presentato una maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa, un pacchetto con un'offerta complessiva da 4,74 miliardi di sterline, poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro, dopo che il consiglio d'amministrazione di EasyJet ha rispedito al mittente le prime tre proposte. La Guardia di Finanza di Viareggio ha scoperto un tentativo di truffa che sarebbe stato perpetrato da un cittadino straniero residente a Napoli nell'ambito dei fondi del PNRR. Le indagini sono partite dalla denuncia di un uomo di Viareggio che si è ritrovato inconsapevolmente al centro della vicenda, in quanto il malvivente aveva usato la sua identità per richiedere un credito d'imposta da circa 20.000 euro per la sostituzione di un impianto di climatizzazione in un immobile in provincia dell'Aquila, una città con cui l'uomo non ha alcun legame. La finanza ha segnalato immediatamente il caso all'Agenzia delle Entrate, che ha sospeso l'erogazione del credito. Sono in corso le indagini per individuare gli ideatori della truffa. Non è in pericolo di vita il cittadino algerino di 53 anni ferito l'altra notte a Napoli con un coltello nel corso di un tentativo di rapina del suo borsello. L'uomo è stato colpito alla spalla destra, l'aggressione in via Conforti, a pochi passi da piazza Garibaldi. La vittima è stata portata in ambulanza al Pellegrini. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Stella, il 53enne sarebbe stato ferito dopo che si è rifiutato di consegnare il borsello, poi comunque sottrattogli. Una notizia di sport: in chiusura volley, dopo il 3-0 subito dagli Stati Uniti, le azzurre si riscattano contro il Giappone strappando un netto 3-0 alle nipponiche con i parziali di 25-21, 25-23, 25-18. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un capo,

0: staff, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Bentrovati all'ascolto con informazione regionale. In apertura la cronaca, apriamo con la tragedia di Amendolara. Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato uno stanziamento di 100.000 euro destinato ai familiari delle vittime della strage dei braccianti. Le risorse serviranno a coprire spese di viaggio, soggiorno, riconoscimento delle salme, funerali e rimpatri. La regione precisa che si tratta di una dotazione prudenziale da utilizzare in base alle effettive necessità delle famiglie coinvolte. Secondo una ricerca dell'Università della Calabria, il 71,6% dei discorsi d'odio si sviluppa online. Lo studio evidenzia inoltre come la Calabria rappresenti un caso di cosiddetta invisibilità strutturale. Discriminazioni e violenze risultano spesso meno denunciate e più difficili da intercettare rispetto ad altri territori anche a causa della sfiducia nelle istituzioni e della carenza di reti di supporto. È stato rinnovato il contratto territoriale degli impiegati agricoli della Calabria. L'accordo interessa circa 500 lavoratori e prevede un aumento salariale complessivo del 5,3%, oltre a nuove tutele sul piano normativo e professionale. Soddisfazione è stata espressa dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali che hanno sottoscritto l'intesa. Chiudiamo con la cronaca: una serie di incendi ha colpito la frazione di Saline di Montebello Ionico nel Reggino. Le fiamme hanno danneggiato un'automobile, un'imbarcazione e uno studio medico. I carabinieri stanno verificando l'ipotesi del dolo e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Il sindaco Leonardo Suraci ha espresso forte preoccupazione, definendo l'accaduto un attacco dall'intera comunità. Del tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: sospesi in aria come due altalene.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
3: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
4: Dopo la prima tornata di colloqui tenutasi in Svizzera tra Teheran e Washington, Bern ha dichiarato che sono state create le condizioni per l'avvio immediato di discussioni tecniche. La guerra tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi su entrambi i fronti nelle ultime ore, nuovo monito del Papa, la medicina non sia serva di una morte programmata. La mamma, il suo compagno e il nonno delle due sorelle ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella al Fedena, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona in concorso. Dopo l'incendio di ieri all'ospedale del Mare a Napoli, la notte scorsa sempre in Campania, un incendio di grandi dimensioni è divampato in un'azienda della zona industriale di Sarno, in provincia di Salerno. Poi ancora cronaca e l'economia, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo la prima tornata di colloqui tenutasi in Svizzera tra Teheran e Washington con l'obiettivo di porre fine alla guerra in Medio Oriente, Bern ha dichiarato che sono state create le condizioni per l'avvio immediato di discussioni tecniche. Il facilitatore svizzero accoglie con favore i progressi costruttivi compiuti nel corso degli intensi colloqui diplomatici che si sono protratti per tutta la notte tra il 21 e il 22 giugno al Burgenstock. Tra i mediatori l'Iran e gli Stati Uniti, ha dichiarato il Ministero degli Esteri svizzero in un comunicato, aggiungendo che la tabella di marcia concordata crea le condizioni per l'immediata ripresa di nuove discussioni tecniche. La guerra tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi su entrambi i fronti nelle ultime ore, il servizio della redazione.
2: Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
1: Il valore di una persona non dipende da ciò che realizza o produce. Per questo motivo nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. La medicina non può mai diventare serva di una morte programmata, l'ha detto il Papa nell'udienza alla Fondazione Jerome Lejeune, famoso per i suoi studi sull'antisindrome di Down. La mamma, il suo compagno e il nonno delle due sorelle ritrovate ieri sera a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella al Fedena, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persone in concorso. La donna, Valentina D'Acunto, è in carcere a Teramo. Il suo compagno e il nonno delle ragazze, Vincenzo Esposito e Marco D'Acunto, sono in quello di Sulmona. Intanto il papà delle ragazze, Stefano Di Giacinto, ha affidato a Facebook il suo messaggio di sollievo. Dopo l'incendio di ieri all'ospedale del Mare di Napoli, la notte scorsa, sempre in Campania, un incendio di grandi dimensioni è divampato in un'azienda della zona industriale di Sarno, in provincia di Salerno. Il rogo ha devastato un capannone di circa 5.000 metri quadrati di un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti. Data la vastità dell'incendio, a supporto delle squadre locali è intervenuto il personale proveniente dai comandi di Napoli, Caserta ed Avellino, impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Un giovane di 25 anni è morto ed un suo amico è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 23.30 a San Nicandro Garganico nel Foggiano, sulla strada provinciale 41 direzione Torre Mileto. L'auto su cui viaggiavano i due è uscita di strada per cause ancora non note. Il 25enne Luigi Limosani, che era la guida, è morto sul colpo, mentre il passeggero, un 27enne, è stato trasportato in ospedale in soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Ultima pagina in chiusura: nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. Abbiamo terminato, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito.

fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

male. E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi?

0: perché si fa stare insieme nel bene e nel male.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Ci sto pensando da un po'. Sarebbe forse meglio poi sparire, per non doversi accontentare, costretti a sorridere di più. Ci sto pensando da un po'. Sarebbe il caso ora di non dire parole che non vuoi ascoltare e torni a sorridere di più. Che tanto cosa avrei da dire se sono sempre

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Il Milan non ingaggerà nuovi dirigenti, ma riorganizzerà la sua struttura interna. Proseguono i mondiali di calcio 2026 non senza sorprese. MotoGP ancora un successo ieri per Marc Marquez, che torna sul gradino più alto del podio, anche Bruno. Il ciclismo, dopo il tappone appenninico di venerdì, Lorenzo Fin vince anche la cronometro finale, 22,2 km da Villa Sant'Angelo all'Aquila, e fa suo il giro next gen. Il tennis, Lorenzo Sonego batte Mariano Navone nel primo turno del torneo ATP 250 di Maiorca, che si gioca sull'erba. Scherma con lo show degli azzurri del Fioretto e la bis d'oro dell'Arma, che aveva già regalato il titolo delle donne. Si sono chiusi i campionati continentali di Anthony 2026. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il Milan non ingaggerà nuovi dirigenti, ma riorganizzerà la sua struttura interna e questa, secondo quanto si apprende, la decisione di Gerry Cardinale dopo gli esoneri di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Iglitare. Non ci sarà nessun arrivo all'esterno. Cardinale, fondatore di Red Bird e proprietario del Milan, sarà sempre più centrale nella gestione del club. Ci sarà un'organizzazione centrale con una connessione forte con il nuovo allenatore Ruben Amorim. Proseguono i mondiali non senza sorprese. Il servizio della redazione.
2: Delude ancora il Belgio ai mondiali. Dopo il pareggio con l'Egitto, la nazionale guidata da De Bruyne non va oltre lo 0-0 contro l'Iran. Dovrà ora vincere l'ultima partita per sperare nella qualificazione. Grande protagonista della sfida è stato il portiere Courtois, decisivo in più occasioni. Nell'altra gara del gruppo, l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda per 3-1 in rimonta grazie alle reti di Zico, Salah e Hassan. Un successo che rilancia le ambizioni della formazione nordafricana nella corsa verso la fase a eliminazione diretta.
1: Questa sera alle 19, ora italiana, in campo di nuovo l'Argentina di Lionel Messi che affronta l'Austria alle 23, Francia e Iraq alle 2 di notte, Norvegia Senegal alle 5 del mattino, Giordania Algeria. MotoGP, ancora un successo ieri per Marc Marquez che torna sul gradino più alto del podio, anche Brno nel Gran Premio della Repubblica Ceca, senza il leader della classifica Marco Bezzecchi squalificato. Spagnolo ne approfitta battendo sia il compagno di team Francesco Bagnaia alla fine terzo che un bravissimo Ai Ogura, ottimo secondo con l'Aprilia Trekkaus, quarta la Ducati VR46 di Gian Antonio, mentre solo nona l'Aprilia di Jorge Martin, partito nelle retrovie rallentato da due long lap penalty da scontare dopo l'incidente innescato in Ungheria. Sesto posto per Fermín Aldeguer, Ducati Gresini davanti all'altra Aprilia Trekkaus di Raul Fernandez. Luca Marini ed Enea Bastianini completano la top 10 ceca. Il ciclismo, dopo il tappone appenninico di venerdì, Lorenzo Fin vince anche la cronometro finale di 22,2 km da Villa Sant'Angelo all'Aquila e fa suo il Giro Next Gen. Il Ligure è il primo italiano a trionfare nella corsa negli ultimi 15 anni, da Mattia Cattaneo nel 2011, quando si chiamava ancora Giro Bio. Il tennis, Lorenzo Sonego batte Mariano Navone nel primo turno del torneo ATP 250 di Maiorca che si gioca sull'erba. Azzurro numero 65 dal ranking si impone in 3 set sull'argentino numero 39 del mondo con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-4 e nel prossimo match affronterà il vincente del derby serbo tra Miomir Kecmanovic ed Ahmad Medjotovic. Per quanto riguarda le qualificazioni a Wimbledon, in questi minuti, nei quarti, il derby azzurro tra Cadenasso e Cina, in campo per l'Italia anche Napolitano che affronta il britannico Harris e poco dopo in campo anche Brancaccio, Giustino e Ferrieri contro i rispettivi avversari. Scherma con lo show degli azzurri del Fioretto e il bis d'oro nell'arma che aveva già regalato il titolo delle donne, si sono chiusi i campionati continentali di Antony 2026 sulla pedana francese nell'ultimo giorno di gare. La squadra composta da Guilhem Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi fa il paio con quella di Arianna Errigo e compagne, va a vincere l'oro dominando i padroni di casa. Francia battuta anche dagli uomini con un punteggio 45-22 che la dice lunga sull'andamento della gara. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

sembra sempre inverno. Oggi è un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Il governo britannico di Keir Starmer al capolinea. Il primo dei colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti si è concluso, lo hanno detto i mediatori del Pakistan e del Qatar in un comunicato congiunto. È partito l'assalto EasyJet, la società di investimento americana Castlelake ha annunciato di aver presentato una maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa. La mamma, il suo compagno e il nonno delle due sorelle ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella al Fedena, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona in concorso. Dopo l'incendio di ieri all'ospedale del Mare a Napoli, la notte scorsa sempre in Campania, un incendio di grandi dimensioni è divampato in un'azienda della zona industriale di Sarno, in provincia di Salerno. Poi ancora cronaca e l'economia, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le dimissioni del premier britannico Keir Starmer. La svolta questa mattina quando Starmer si è convinto dalla spinta di figure di primo piano del suo governo, tra cui la ministra degli esteri Yvette Cooper, che lo avrebbero sollecitato a fissare una data per il suo addio a Downing Street. Più di 100 deputati laburisti avevano chiesto la sua uscita, circa un quarto del gruppo parlamentare del partito. Le dimissioni di Sir Keir, dopo quasi 2 anni da primo ministro, si sono compiute mentre Barnum era a Westminster per prestare giuramento come neoeletto deputato del collegio di Markerfield. Il primo dei colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti si è concluso, lo hanno detto i mediatori del Pakistan e del Qatar in un comunicato congiunto, spiegando che le trattative si sono svolte in un'atmosfera costruttiva e positiva, aggiungendo che l'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire un canale di comunicazione per evitare incidenti e proteggere il transito nello stretto di Hormuz. Inoltre Iran e Stati Uniti hanno concordato una tabella di marcia per raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni, il servizio della redazione.
2: Sul tavolo ci sono diversi dossier dedicati al futuro del Libano, le deroghe per la vendita del petrolio iraniano, allo sblocco di asset finanziari congelati. Teheran però mantiene una posizione rigida e attraverso fonti vicine ai negoziatori ha ribadito che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Vance ha parlato di progressi registrati nelle ultime ore e si è detto fiducioso sulla possibilità di ulteriori passi in avanti. Intanto per martedì sono previsti a Washington colloqui tra delegazioni israeliane e libanesi sulle future zone demilitarizzate.
1: L'economia, il partito, l'assalto a EasyJet, la società di investimento americana Castlelake, e che in partnership con Air France ha già contribuito in maniera corposa al rilancio di Scandinavian Airlines, ha annunciato di aver presentato una maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa, un pacchetto con un'offerta complessiva da 4,74 miliardi di sterline, poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro, dopo che il consiglio d'amministrazione di EasyJet ha rispedito al le prime 3 proposte. La mamma e il suo compagno, il nonno delle 2 sorelle ritrovate ieri sera a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella al Fedena, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persone in concorso. La donna, Valentina D'Acunto, è in carcere a Teramo. Il suo compagno, il nonno delle ragazze, Vincenzo Esposito, e Marco D'Acunto sono in quello di Sulmona. Intanto il papà delle ragazze, Stefano Di Giacinto, ha affidato a Facebook il suo messaggio di sollievo. Dopo l'incendio di ieri all'ospedale del Mare di Napoli la notte scorsa, sempre in Campania, un incendio di grandi dimensioni è divampato in un'azienda della zona industriale di Sarno, in provincia di Salerno. Il rogo ha devastato un capannone di circa 5.000 metri quadrati di un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti. Data la vastità dell'incendio, a supporto delle squadre locali è intervenuto il personale proveniente dai comandi di Napoli, Caserta ed Avellino, impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Un giovane di 25 anni è morto ed un suo amico è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 23.30 a San Nicandro Garganico, nel Foggiano, sulla strada provinciale 41 direzione Torre Mileto. L'auto su cui viaggiavano i due è uscita di strada per cause ancora non note. Il 25enne Luigi Limosani, che era alla guida, è morto sul colpo, mentre il passeggero, un 27enne, è stato trasportato in ospedale nel soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Ultima pagina in chiusura: nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre,
5: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
0: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio,
6: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
6: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
0: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.

0: Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams, including x-rays, for just $19. That's right, only $19 to get started on a healthier, brighter smile. With convenient locations, flexible hours, including evenings and Saturdays, and a team that truly cares, Comfort Dental makes dental care easy and affordable. No gimmicks, no stress, just quality care when you need it. Get comfortable with Comfort Dental. Call or visit ComfortDental.com today.
1: Dio prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Lodato sempre sia.
3: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
2: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
3: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
2: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: detta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei veri cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
3: La politica britannica, con Andy Burnham candidato alla leadership del Labour dopo l'addio di Starmer, sul fronte internazionale gli Stati Uniti annunciano e si diteranno il ritorno degli ispettori ONU sul nucleare, nel milanese un uomo viene investito e ucciso dopo una lite per una ragazza, svolta sul caso delle due sorelle scomparse in Abruzzo, ritrovate a Formia, a Ravenna un bambino rischia di annegare e viene salvato da un'infermiera fuori servizio, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nel Regno Unito si apre ufficialmente la corsa alla leadership del Labour dopo le dimissioni di Keir Starmer da primo ministro. Andy Burnham, appena tornato in Parlamento, ha annunciato la propria candidatura alla guida del partito di maggioranza e di conseguenza del governo. L'ex sindaco di Manchester ha ringraziato Starmer per il servizio reso al paese in una fase difficile, ma si prepara ora a raccoglierne l'eredità politica. Burnham, esponente progressista e considerato il favorito, dovrà però fare i conti anche con la pressione delle opposizioni. Nigel Farage, leader di Reform UK, chiede elezioni anticipate e attacca il Labour, sostenendo che il paese non accetterà semplicemente un nuovo politico di professione a Downing Street.
5: Passi avanti nei negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano JD Vance ha annunciato che Teheran ha accettato di invitare nuovamente nel paese gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Per Washington si tratta di una tappa decisiva verso un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano. Vance ha parlato di un risultato importante per il popolo americano, di un primo passo verso la cessazione permanente del programma di armamento nucleare dell'Iran. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian è atteso domani in Pakistan, paese che sta svolgendo un ruolo centrale nella mediazione tra Teheran e Washington.
3: Veniamo in Italia con la cronaca. Omicidio del milanese dopo una lite per una ragazza. A Zibido San Giacomo, un uomo di 40 anni, Claudio Miranda, di origini napoletane, è stato investito e ucciso da un'auto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima e il conducente si erano dati appuntamento nella zona del cimitero per un chiarimento. Miranda si sarebbe presentato con altre tre persone e con una pistola a salve dalla quale avrebbe esploso due colpi. A quel punto Stefano Pasceri, 31 anni, alla guida della vettura, lo avrebbe travolto. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario.
5: Svolta nel caso di Sara e Alicia, le due sorelle fuggite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo, a indirizzare gli investigatori verso Formia sarebbe stata una videochiamata della madre partita da un telefono intestato a un cittadino pakistano già seguito dai carabinieri. Le due ragazze sono state ritrovata in un appartamento della zia materna, che avrebbe dichiarato di aver agito su mandato della madre. Secondo quanto emerso, le minori avrebbero vissuto chiuse in casa senza poter uscire né aprire le persiane. Il procuratore di Sulmona ha descritto le sorelle come molto provate, spiegando che al momento del ritrovamento non hanno mostrato particolare sollievo.
3: A Porto Corsini, in provincia di Ravenna, un bambino di circa 3 anni ha rischiato di annegare in spiaggia ed è stato salvato da un'infermiera fuori servizio. Serena Opipari, 32 anni, lavora nel reparto di terapia intensiva del Sant'Orsola di Bologna e si trovava sulla spiaggia libera quando ha sentito le grida di aiuto. Il piccolo era incosciente, non respirava ed era in arresto cardiaco. L'infermiera ha iniziato subito il massaggio cardiaco, riuscendo dopo alcuni minuti a far riprendere la respirazione al bambino. I bagnanti hanno applaudito il salvataggio. Il piccolo ora è ricoverato in prognosi riservata a Bologna, ma i medici sarebbero fiduciosi.
5: Veniamo allo sport. Nuovo caso doping per Alex Schwarzer. L'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro dopo il rilevamento di tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina che in quelli di sangue. Schwarzer è stato sospeso in via cautelare. L'ex campione olimpico, già squalificato in passato per doping, ha respinto ogni accusa dichiarandosi innocente, ma ha annunciato di non volersi più difendere. A 41 anni, ha spiegato, non avrebbe più la forza per affrontare una nuova battaglia. La notizia arriva dopo il record italiano ottenuto ad aprile nella maratona di marcia in Germania.
3: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC, l'ex numero uno del CONI. È stato eletto con il 68,58% dei voti dall'Assemblea federale, chiamata a scegliere una nuova guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguita al flop della nazionale fuori dai mondiali 2026. Nella sua prima conferenza stampa, Malagò ha indicato 3 priorità: ricompattare il mondo del calcio italiano, definire un nuovo progetto tecnico e riallacciare il rapporto con una parte della politica. Sul futuro commissario tecnico, il neo presidente ha spiegato di non avere ancora parlato con nessuno, di voler avviare una fase di valutazione. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

0: Sono le 18 e 35 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

amici, tutto il mondo abbiamo parenti emigrati, in Canada, Argentina, America, Stati Uniti e Australia. Una volta un amico australiano mi disse, compa, dai, facete una canzone. E io inciaglio, ci sentite?

0: ballate con noi. Tutto il liscio e il folk.
1: Picuzzo censurato! E per la cordia sete, prima su, attacca questa bella quadriglia! E ho bene, Picuzzo, viva le sete!

0: ballate con noi, tutto il liscio e il folk.
1: La politica britannica, con Andy Burnham candidato alla leadership del Labour dopo l'addio di Starmer, sul fronte internazionale gli Stati Uniti annunciano si riterranno il ritorno degli ispettori ONU sul nucleare, nel milanese un uomo viene investito e ucciso dopo una lite per una ragazza, svolta sul caso delle due sorelle scomparse in Abruzzo ritrovate a Formia, a Ravenna un bambino rischia di annegare e viene salvato da un'infermiera fuori servizio, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nel Regno Unito si apre ufficialmente la corsa alla leadership del Labour dopo le dimissioni di Keir Starmer da primo ministro. Andy Burnham, appena tornato in Parlamento, ha annunciato la propria candidatura alla guida del partito di maggioranza e di conseguenza del governo. L'ex sindaco di Manchester ha ringraziato Starmer per il servizio reso al paese in una fase difficile, ma si prepara ora a raccoglierne l'eredità politica. Burnham, esponente progressista e considerato il favorito, dovrà però fare i conti anche con la pressione delle opposizioni. Nigel Farage, leader di Reform UK, chiede elezioni anticipate e attacca il Labour, sostenendo che il paese non accetterà semplicemente un nuovo politico di professione a Downing Street.
2: Passi avanti nei negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano Julie Vance ha annunciato che Teheran ha accettato di invitare nuovamente nel paese gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Per Washington si tratta di una tappa decisiva verso un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano. Vance ha parlato di un risultato importante per il popolo americano, di un primo passo verso la cessazione permanente del programma di armamento nucleare dell'Iran. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian è atteso domani in Pakistan, paese che sta svolgendo un ruolo centrale nella mediazione tra Teheran e Washington.
1: Vediamo in Italia con la cronaca: omicidio del milanese dopo una lite per una ragazza. A Zibido San Giacomo, un uomo di 40 anni, Claudio Miranda, di origini napoletane, è stato investito e ucciso da un'auto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima e il conducente si erano dati appuntamento nella zona del cimitero per un chiarimento. Miranda si sarebbe presentato con altre tre persone e con una pistola a salve, dalla quale avrebbe esploso due colpi. A quel punto Stefano Pascelli, 31 anni, alla guida della vettura, lo avrebbe travolto. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario.
2: Svolta nel caso di Sara e Alicia, le due sorelle fuggite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. A indirizzare gli investigatori verso Formia sarebbe stata una videochiamata della madre partita da un telefono intestato a un cittadino pakistano già seguito dai carabinieri. Le due ragazze sono state ritrovate in un appartamento della zia materna, che avrebbe dichiarato di aver agito su mandato della madre. Secondo quanto emerso, le minori avrebbero vissuto chiuse in casa senza poter uscire né aprire le persiane. Il procuratore di Sulmona ha descritto le sorelle come molto provate, spiegando che al momento del ritrovamento non hanno mostrato particolare sollievo.
1: A Porto Corsini, provincia di Ravenna, un bambino di circa 3 anni ha rischiato di annegare in spiaggia ed è stato salvato da un'infermiera fuori servizio. Serena Opipari, 32 anni, lavora nel reparto di terapia intensiva del Sant'Orsola di Bologna e si trovava sulla spiaggia libera quando ha sentito le grida di aiuto. Il piccolo era incosciente, non respirava ed era in arresto cardiaco. L'infermiera ha iniziato subito il massaggio cardiaco, riuscendo dopo alcuni minuti a far riprendere la respirazione al bambino. I bagnanti hanno applaudito il salvataggio. Il piccolo ora è ricoverato in prognosi riservata a Bologna, ma i medici sarebbero fiduciosi.
2: Veniamo allo sport. Un nuovo caso doping per Alex Schwarzer. L'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro dopo il rilevamento di tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina che in quelli di sangue. Schwarzer è stato sospeso in via cautelare. L'ex campione olimpico, già squalificato in passato per doping, ha respinto ogni accusa dichiarandosi innocente, ma ha annunciato di non volersi più difendere. A 41 anni ha spiegato non avrebbe più la forza per affrontare una nuova battaglia. La notizia arriva dopo il record italiano ottenuto ad aprile nella maratona di

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Ci siamo, finalmente il momento è arrivato. Dal nostro studio centrale Alessandro Fizzotti al microfono vi dà il benvenuto alla primissima puntata di Estatissima. È lunedì 22 giugno e da questo istante la vostra estate cambia marcia. Sento già il calore che sale, non solo quello del sole, ma quello delle vostre radio che iniziano a pulsare. Oggi inauguriamo un viaggio che ci porterà fino a settembre, il 18 settembre, un viaggio fatto di hit incredibili, di ospiti illustri e soprattutto di voi. Non importa se siete in ufficio a sognare le vacanze o già con il finestrino abbassato in riva al mare, quello che conta è che siamo insieme. Abbiamo una scaletta che scotta e una voglia matta di farvi saltare sulla sedia, anche attraverso le notizie e le curiosità che i nostri ospiti ci porteranno proprio in collegamento diretto alla radio. E allora, oggi chi sarà con noi? Francesco Pira, il nostro amico sociologo, inaugurerà le Piraterie a Mare 2026. Tanti consigli utili per non farci risucchiare dall'intelligenza artificiale e da tutti i nostri strumenti elettronici. Lo spazio poi con tutta la redazione di Altro Consumo, che durante questa estate 2026 ci darà moltissimi consigli utili per vivere al meglio le nostre vacanze, ma anche per vivere al meglio la vita di tutti i giorni. E poi andremo ad inaugurare una rubrica fortissima dedicata ai tormentoni, i grandi, le grandi hit, i grandi successi, no? Che ci hanno fatto ballare durante le estati passate, raccontate da una grande voce. Con noi, in esclusiva assoluta, Alan Fiammenghi, il grande ritorno in diretta alla radio. Insomma, tutto questo e tanto altro, davvero. Allacciate le cinture, alzate il volume a livelli che sono illegali e lasciate che la musica faccia il resto. Estatissima parte proprio ora.

0: Siamo una storia da film. Siamo una storia da film. Tu maestatissima.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Apriamo all'interno di Estatissima la nostra prima rubrica della stagione, ragazzi. È per me un piacere avere collegato dalla sua splendida Sicilia il professor Francesco Pira, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Messina. Francesco, eccolo qua.
1: Buona estate, che bello ritrovarsi.
0: Ma davvero sì, insomma, e soprattutto quando io sento la tua voce si parla sempre di cose nuove e belle. Boh, belle poi vediamo, eh. Comunque,
1: belle poi vediamo.
0: Esatto, senti, iniziamo a raccontare insieme che faremo con te pirateria a mare. Cercheremo di raccontare, no, quelle che sono le nuove tecnologie nella vita di tutti i giorni. E infatti parliamo proprio di quello di cui spesso sentiamo e ormai praticamente ce l'abbiamo dappertutto, ovvero l'intelligenza artificiale. E si parla spesso, no, delle novità, degli upgrade, adesso addirittura delle previsioni del tempo che ci potranno dire se andare al mare o no, Francesco.
1: Sì, il problema è capire se l'intelligenza artificiale indovina o meno. Questa è, diciamo, la scommessa, che anche se in realtà le tecnologie tendono a migliorare sempre le performance, quindi è molto facile che l'algoritmo possa indovinare. È chiaro che ormai chiunque di noi ha scaricato una, due, tre applicazioni di intelligenza artificiale, e quindi ormai per qualunque cosa l'intelligenza artificiale che ci dà delle risposte. Peraltro sappiamo perfettamente che anche i motori di ricerca ci portano, ci danno una prima risposta che è proprio legata a quello che ci dice l'intelligenza artificiale. Però bisogna vedere l'intelligenza artificiale di tipo generativo che cosa ha caricato per poi restituirci le notizie che noi chiediamo. E anche le previsioni al tempo fanno parte un po' di questa elaborazione, che però tiene conto e quindi ricerca nel mondo tutte le previsioni migliori che possono essere fatte rispetto appunto al clima e anche alla possibilità che noi abbiamo di mettere o meno il costume.
0: Tu che sei un acuto osservatore, proprio perché controlli da sociologo un po' il mondo come va, l'intelligenza artificiale ci sta davvero migliorando la vita?
1: No, secondo me per certi aspetti sì, bisogna capire come lo usiamo. Cioè, l'intelligenza artificiale può uccidere in guerra e può salvare nelle cliniche e negli ospedali di tutto il mondo, quindi siamo noi che la possiamo usare bene o male, e quindi dipende sempre dall'uomo, fino a quando poi non saranno le macchine a comandare.
0: Mamma mia, che paura. Grazie Francesco Pira, iniziamo così il nostro processo di Estatissima con Pirateria a mare. Alla prossima puntata, un abbraccio.
1: Arrivederci.

0: La politica britannica, con Andy Burnham candidato alla leadership del Labour dopo l'addio di Starmer sul fronte internazionale, gli Stati Uniti annunciano che si dediteranno al ritorno degli ispettori ONU sul nucleare. Da milanese un uomo viene investito e ucciso dopo una lite per una ragazza. Svolta sul caso delle due sorelle scomparse in Abruzzo, ritrovate a Formia. A Ravenna un bambino rischia di annegare, viene salvato da un'infermiera fuori servizio. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Sono aperti al Burgestock Resort, nei pressi di Lucerna, i primi colloqui tra Stati Uniti e Iran dopo le tensioni delle ultime settimane. Il vicepresidente americano J.D. Vance, insieme agli inviati speciali Steve Witkoff e Jared Kushner, ha accolto la delegazione dei mediatori pakistani guidata dal premier Shehbaz Sharif e dal capo di Stato Maggiore Asim Munir. Sul tavolo ci sono diversi dossier dedicati al futuro del Libano, le deroghe per la vendita del petrolio iraniano, allo sblocco di asset finanziari congelati. Teheran però mantiene una posizione rigida e attraverso fonti vicine ai negoziatori ha ribadito che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Vance ha parlato di progressi registrati nelle ultime ore e si è detto fiducioso sulla possibilità di ulteriori passi in avanti. Intanto per martedì sono previsti a Washington colloqui tra delegazioni israeliane e libanesi sulle future zone demilitarizzate.
4: Vediamo in Italia, tragedia sulle strade del palermitano, una donna di 41 anni, Mirela Nicoletta Rusu, ha perso la vita dopo essere stata investita insieme ad altri ciclisti da un'automobile lungo la strada che collega Palermo a Pioppo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il conducente dell'auto avrebbe invaso la corsia opposta durante un sorpasso evitato, oltrepassando la linea continua e travolgendo il gruppo di sportivi. La vittima è morta sul colpo, il compagno che era con lei è stato accompagnato in ospedale in stato di shock, mentre un altro ciclista è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine stanno completando gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio dell'incidente.
3: Un'altra tragedia si è consumata a Jesolo, nel Veneziano. Un'automobile è finita nelle acque del fiume Sile per cause ancora da accertare. Alcuni passanti hanno tentato immediatamente di intervenire tuffandosi in acqua, ma il veicolo è affondato rapidamente. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con il supporto dell'elicottero Drago e dei sommozzatori specializzati. Dopo le ricerche è stato recuperato il corpo senza vita di una persona. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono ancora in corso le verifiche per escludere la presenza di eventuali altri occupanti.
4: Profondo sgomento a Torino per una vicenda che appare come un drammatico omicidio-suicidio. Una donna e la figlia di 13 anni sono state trovate morte all'interno della loro abitazione. Secondo le prime ipotesi investigative, la madre avrebbe strangolato la ragazza utilizzando un laccio e una corda prima di togliersi la vita. A fare la tragica scoperta è stata la figlia maggiore della donna, una giovane di 19 anni che ha immediatamente lanciato l'allarme. La ragazza, sotto shock, è stata accompagnata in ospedale. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire il contesto familiare e comprendere le ragioni del gesto.
3: Ricovero d'urgenza a Rimini per Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa nell'ottobre del 2023. La donna è arrivata in ospedale dopo aver assunto una quantità eccessiva di farmaci sedativi. I medici hanno eseguito una lavanda gastrica e, secondo quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita. Le prime informazioni parlano di un gesto autolesionista legato al forte stress accumulato negli ultimi mesi. Ai sanitari la donna avrebbe riferito di non riuscire più a sopportare la pressione mediatica che ha coinvolto lei e la figlia nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Pierina Paganelli. Si valuta ora un eventuale percorso di assistenza specialistica.
4: Dall'Egitto arriva invece una novità nel caso di Nessy Guerra, la cittadina italiana condannata per adulterio dopo la denuncia dell'ex marito. Tamer Hamouda, arrestato il 9 giugno con l'accusa di aver minacciato il console italiano a Hurghada, è stato scarcerato dopo il pagamento di una cauzione di 5.000 sterline egiziane, poco più di 80 euro. La notizia ha suscitato forte preoccupazione nella donna che vive nascosta insieme alla figlia e ai genitori. Attraverso i social, Nessy Guerra ha espresso il timore per le possibili conseguenze della liberazione dell'ex marito, ribadendo di sentirsi ancora in pericolo.
3: E chiudiamo con lo sport. Marc Marquez conquista il Gran Premio della Repubblica Ceca sul circuito di Brno e rafforza il suo momento positivo in MotoGP. Lo spagnolo della Ducati ufficiale ha preceduto al traguardo giapponese Ai Egura e Francesco Bagnaia, terzo con l'altra Ducati ufficiale. ufficiale. Quarta posizione per Fabio Di Gianantonio, mentre Jorge Martin ha chiuso soltanto nono dopo aver scontato due long lap penalty. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: RVA, Radio Voce Amica.
1: Estatissima.

0: State sempre ascoltando Estatissima, e con il sole che picchia, le vacanze alle porte per molti, la protezione solare, diciamolo, diventa la nostra migliore amica. Ma siamo davvero sicuri di poterci fidare di ciò che leggiamo sulle etichette, quindi di quello che ci mettiamo addosso? Oggi facciamo chiarezza insieme a Eden Lorenzetti di Altro Consumo, che ha coordinato un test rigoroso su 10 creme solari per il viso con protezione 50 e 50 più. Tra buone notizie, qualche bocciato eccellente, consigli pratici che cambieranno un po' il vostro modo di spalmare la crema, scopriamo anche come difendere davvero la nostra pelle senza necessariamente svuotare il portafoglio. Ciao Eden!
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, partiamo dai dati, no? Rispetto a 2 anni fa, quando ben 5 prodotti su 10 non superavano i test di protezione, quest'anno quasi tutte le creme hanno mantenuto le promesse, e questa già è una buona notizia. C'è però un'eccezione che fa rumore, che è la Vichy Capital Soleil, venduta come 50 più, si è rivelata in laboratorio una protezione 30. Insomma, perché, nonostante i vostri avvertimenti passati, Eden, un marchio così noto non ha adeguato la formula, e quali rischi corre concretamente un consumatore che si espone convinto di avere uno schermo totale?
1: Allora, diciamo che questa domanda dovrebbe essere fatta al produttore, non sappiamo perché. Quello però che ci siamo portati a casa in relazione a quello che abbiamo potuto verificare quest'anno è che molte creme sono cambiate, quindi sicuramente la notizia è arrivata ai produttori e hanno modificato dove possibile. A volte le modifiche nei prodotti non vengono fatte perché si decide che quel prodotto durerà poco o rimarrà sul mercato ancora un anno, quindi non vale la pena investire in una riformulazione, perché si vorrà magari puntare su degli altri prodotti. Queste potrebbero essere le cause. Ad ogni modo, come hai detto anche tu, l'unica crema bocciata del test non è che non protegge, protegge meno rispetto al dichiarato. E anche se proteggesse quanto dichiara, cioè il 50 più, ricordiamoci che non è mai uno schermo totale, è una protezione molto alta, ma non è totale. Quello che fa davvero la differenza quando si utilizza una crema solare è la modalità con cui la utilizziamo. Paradossalmente si potrebbe utilizzare una crema 30, ma utilizzarla nelle giuste quantità, che sono sempre molto più alte rispetto a quelle che la gente è abituata ad utilizzare, e stare bene, non avere nessun problema al sole, anche se magari i consigli potrebbero essere, da parte del dermatologo, del medico, di andare su delle protezioni più alte. Perché proprio la differenza principale risiede nel modo in cui noi utenti usiamo la crema. Chiaro che usando una crema con un SPF vero, quindi misurato in laboratorio, di 50 più, possiamo essere, diciamo, un po' più protetti, considerato appunto che le persone tendono a utilizzarne sempre un pochino meno, per varie ragioni. La gente utilizza meno crema perché è scomoda da mettere, perché ha la sensazione magari di unto che non fa più piacere, è una pratica un po' così, per alcuni un po' noiosa.
0: Proteggiamoci però perché è importante, insomma. Senti, c'è un punto debole però che accomuna quasi tutti i prodotti, che è l'impatto ambientale. Sembra che le creme solari facciano bene a noi, ma non al mare, Eden.
1: Esattamente così. Non bocciamo le creme solari che hanno un impatto ambientale negativo, perché è vero che sono dei prodotti cosmetici, ma sono dei prodotti cosmetici che hanno davvero una componente di salute molto rilevante. Quindi l'impatto ambientale è sicuramente da migliorare, ma non si può decidere di non indossare una crema solare perché l'impatto ambientale è negativo. L'impatto ambientale è negativo perché all'interno della crema solare vi sono molti filtri, alcuni hanno un impatto più negativo di altri, alcune creme contengono più filtri, cioè diversi filtri, anziché magari 3 filtri, ne possono contenere anche 8, e questa cosa aumenta l'impatto ambientale verso l'ecosistema marino. Noi però andiamo a valutare non soltanto l'impatto ambientale della formulazione, che è quella che diciamo conta di più nel giudizio complessivo dell'impatto ambientale, ma anche il packaging, quindi l'imballaggio. Andiamo a vedere quanta crema rimane all'interno del tubetto o della bottiglietta, a seconda del container. Andiamo a vedere quanto prodotto rimane inutilizzato, e questo è un grande spreco non soltanto per il nostro portafoglio, perché c'è della crema che rimane lì, ma inevitabilmente uno spreco anche dal punto di vista ambientale.
0: Sì, sì.
1: E poi andiamo anche a verificare, quindi la forma, no? La forma in cui il tubetto è fatto, il materiale, sono molto importanti, perché l'ecolabel ci dice che il prodotto deve essere disegnato per essere utilizzato fino alla fine. cioè non dovremmo buttare via niente sostanzialmente. E poi andiamo a verificare anche il materiale, quindi un materiale riciclabile ha un giudizio maggiore rispetto a un materiale che magari non è riciclabile. Ci sono dei materiali che non sono riciclabili, ad esempio ci sono dei contenitori che sono fatti metà di plastica e metà di carta, e quelli purtroppo...
0: Senti,
1: vanno...
0: Senti Eden, per chiudere una battutina la facciamo anche sui prezzi, sì. No? Perché sembra che una crema da pochi euro può battere quella invece, chiamiamola, di lusso della farmacia.
1: Sì, può succedere, è successo in questo test. Diciamo che le creme viso, ecco, questa Alessandra è una cosa importante da dire, le creme viso costano di più in proporzione rispetto alle creme corpo, hanno proprio un prezzo al litro molto più alto, e quindi diciamo che all'interno di questo gruppo di 10 creme, le più diffuse che abbiamo testato, la migliore è una crema che si compra al supermercato, più costosa rispetto ad una crema corpo della stessa marca, ma appunto non, il prezzo è nettamente inferiore rispetto a marchi, ecco, da profumeria o da farmacia.
0: Abbiamo veramente detto tutto, grazie a Eden Lorenzetti di Altro Consumo per essere stata con noi, altroconsumo.it per leggervi tutto il test. A presto.
1: Grazie.

0: eccoci qua come sempre all'interno di Estatissima, nel nostro bel lunedì, ragazzi, dal nostro bunker climatizzato, diciamolo. Un altro viaggio facciamo partire oggi, lungo tutta l'estate, pensate, 13 settimane insieme per rivivere anche i 13 tormentoni che hanno marchiato davvero a fuoco i nostri ricordi, quelli più belli, no? Questa l'abbiamo chiamata Ombrellone 13, in realtà perché c'è un Ombrellone 13, adesso chiederemo anche perché. Ci colleghiamo infatti con il luogo dove il tempo si scioglie, la musica davvero diventa leggenda, è Cala Smeralda, sotto l'unico originale inimitabile, come abbiamo detto, Ombrellone 13, c'è la voce, vabbè, di un compagno di vita, di un compagno di lavoro. È un grande professionista, uno speaker, come si dice, da altri tempi, ma che oggi è del tempo nostro, Alan Fiammenghi, benvenuto.
1: Quella, ciao Ale, ciao ragazzi, come va?
0: Noi stiamo molto bene, ma tu come stai lì a Cala Smeralda? Beato te!
1: Io sto benissimo, sto da Dio, che non si dice più, però io lo dico comunque lo stesso. Qui c'è il sole, c'è il vento che profuma di sale e naturalmente ci sono io. Benvenuti cari qui a Cala Smeralda. Mettetevi comodi perché io da qui, allora io sono sotto l'ombrellone 13, una vista che è pazzesca, fantastica, il mare oggi è una tavola. E però per i prossimi 5 minuti facciamo una bella cosa, facciamo che il mondo fuori può aspettare. Perché, secondo te, perché sta per partire il primo tormentone?
0: Assolutamente sì, insomma, una serie di tormentoni, uno più bello dell'altro, Alan. E da chi partiamo oggi? Raccontaci.
1: Siamo nel 1990, anno in cui Mina pubblica il doppio album dal titolo Ti conosco mascherine. All'interno, caro Ale e cari ragazzi, incassano una perla che brilla di una luce diversa, un'estate fa. Ora lo sappiamo perché questa è una sorta di canzone che nasce in Francia con il titolo Une belle histoire, ma quando incontra la voce della Tigre di Cremona succede qualcosa di magico, letteralmente. Se la versione originale era per l'appunto il racconto solare di un incontro in autostrada, quella di Mina diventa una esperienza sensoriale. La sua voce entra piano, come un vento fresco che muove le tende di una stanza al sole, e poi cresce potente, trascinandoci in quella dolcissima malinconia di chi guarda una foto sbiadita e alla fine sorride. È il manifesto, signore e signori, di ogni nostra estate. È un momento che sembrava eterno e che invece è letteralmente scivolato via tra le dita, lasciandoci però una musica meravigliosa in testa. E allora, e dunque, qui dall'Ombrellone 13, un invito a tutti voi, chiudete gli occhi e alzate il volume. Direttamente da quell'anno, era il 1990, la voce infinita di Mina, un'estate fa. Alla prossima onda, ragazzi. Ciao!

E con questa canzone chiudiamo ufficialmente la prima puntata di Estatissima. È stato un inizio davvero incredibile proprio nel giorno del solstizio d'estate. Sapevate che oggi il sole raggiunge il punto più alto nell'emisfero nord? Godetevi ogni minuto di questa luce, la stagione è appena cominciata. Se vi siete persi le interviste di oggi, correte subito su estatissima.it. Siamo attivi con contenuti extra anche sulle nostre pagine Facebook e LinkedIn. Grazie per aver scelto di stare insieme a noi in questo lunedì di sole. A domani, stessa ora, per un altro tuffo nell'estate 2026.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. La Regione Calabria stanzia 100.000 euro per sostenere le famiglie delle vittime della strage di Amendolara e per le spese legate al rimpatrio delle salme. Una ricerca dell'Università della Calabria rivela che oltre il 70% dei discorsi d'odio si sviluppa nel mondo digitale. Rinnovato il contratto regionale degli impiegati agricoli, aumentati i salari e nuove tutele per circa 500 lavoratori calabresi. E infine una serie di incendi tra auto e imbarcazioni e uno studio medico a Montebello Ionico. Indagano i carabinieri.
1: Sono le parole

0: Com'è?
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Bentrovati ad ascolto con informazione regionale. In apertura la cronaca, apriamo con la tragedia di Amendolara. Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato uno stanziamento di 100.000 euro destinato ai familiari delle vittime della strage dei braccianti. Le risorse serviranno a coprire spese di viaggio, soggiorno, riconoscimento delle salme, funerali e rimpatri. La regione precisa che si tratta di una dotazione prudenziale da utilizzare in base alle effettive necessità delle famiglie coinvolte. Secondo una ricerca dell'Università della Calabria, il 71,6% dei discorsi d'odio si sviluppa online. Lo studio evidenzia inoltre come la Calabria rappresenti un caso di cosiddetta invisibilità strutturale. Discriminazioni e violenze risultano spesso meno denunciate e più difficili da intercettare rispetto ad altri territori, anche a causa della sfiducia nelle istituzioni e della carenza di reti di supporto. È stato rinnovato il contratto territoriale degli impiegati agricoli della Calabria. L'accordo interessa circa 500 lavoratori e prevede un aumento salariale complessivo del 5,3%, oltre a nuove tutele sul piano normativo e professionale. Soddisfazione è stata espressa dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali che hanno sottoscritto l'intesa. Chiudiamo con la cronaca: una serie di incendi ha colpito la frazione di Saline di Montebello Ionico nel Reggino. Le fiamme hanno danneggiato un'automobile, un'imbarcazione e uno studio medico. I carabinieri stanno verificando l'ipotesi del dolo e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Il sindaco Leonardo Surace ha espresso forte preoccupazione, definendo l'accaduto un attacco dall'intera comunità. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

volare ma non posso, e spingermi più in là. Adesso che si fa silenzio attorno,

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua radio.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.